Claudio Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock. Ogni giorno su Radio Easy Rock, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19. Radio.

0: Radio Easy Rock In the Night.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio Easy Rock.

0: senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock.
1: Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Easy Rock da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Tempo per lo più stabile e soleggiato sul Triveneto nel corso della giornata di mercoledì. Qualche innocua nuvola solo di passaggio, specie sui rilievi, non darà luogo infatti a precipitazioni e con temperature massime in aumento di qualche grado, valori infatti che oscilleranno tra i 20 e i 22 gradi, specie sulle pianure, con clima nel complesso gradevole. Soffierà ancora una vivace ventilazione sull'Adriatico che infatti risulterà mosso ma solo al largo. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock. Con

and losing you. Vado anche a tempo, avete visto? Che bravo che sono questa mattina, ma che bravo che sono. Buongiorno, buongiorno, ben svegliati. Sono le 6:03. È mercoledì, è il 13 maggio. Mettete in calendario domani, 14, compleanno di Nino Carollo. Mi raccomando, mandare qualche regalo e qualche fiore qui

0: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
1: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
0: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Ristorante Spice di Zinzendorf, nel cuore di Opicina, sul Carso di Trieste. Prenota su spice.it.
4: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
5: Mega! Prezzi bassi tutti i giorni e strepitose occasioni fino al 13 maggio. Asiago DOP fresco fior di maso a soli 89 centesimi letto. Supermercati Mega, una promessa che conviene.
6: Stai cercando un'auto usata?
7: Sì, ma voglio un vero affare.
6: Allora ascolta bene, da Bisson Auto, centro usato, c'è la rottamazione su Ford Puma usata.
7: Rottamazione sull'usato? Wow!
6: Sì, Ford Puma, tua con 1000 euro di extra bonus, qualsiasi sia il tuo usato. E in più, tasso al 4,95% e pacchetto manutenzione incluso.
7: Allora conviene davvero!
6: Affrettati però, l'offerta è valida solo su 50 auto disponibili.
8: Le nostre auto usate le puoi trovare presso tutte le nostre sedi. Scoprile su bissonauto.it.
9: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio, Deep Purple. 28 luglio, l'heavy metal dei Sabotage. 2 settembre, Hollywood Vampires. Non perdere i concerti dell'anno. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival. Un'estate ricca di musica.
10: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
11: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
12: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
13: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende e tutti gli accessori per il campeggio.
12: Con Ercole Tempo Libero, a due ville di Cenza.
13: ErcoleTempoLibero.it.
14: Alubomo, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomo.si.
15: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
16: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
15: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
16: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
15: Ma fino al 16 maggio.
16: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento. A causa del traffico intenso si verificano rallentamenti sulla 4 Venezia Trieste tra l'innesto con la 28 e Sanstino di Livenza in direzione Venezia, e poi sulla 4 Venezia Padova ritroviamo rallentamenti sempre per traffico intenso tra l'innesto con la 13 e l'innesto con la tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni. Sulla tangenziale di Mestre, per traffico sostenuto, code tra Castellana e Venezia in direzione Padova e tra rotatoria Miranese e Castellana in direzione Trieste. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Sono Claudia Valentini e ti aspetto ogni domenica dalle 21 alle 23 a bordo del mio taxi. Tra un passeggero e l'altro ti racconterò le storie più belle del rock and roll. Questa è Radio Easy Rock e ogni domenica notte dalle 21 alle 23 diventa Crosstown Traffic Chaos.
1: Radio Easy Rock.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio, Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica.
1: Wow! Ma qua è tutto sotto sopra! Che figata!
2: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla Fabbrica della Scienza a Jesolo tutto è possibile. Preparatevi per una gita entusiasmante con tutta la famiglia.
3: Aperto sabato e domenica.
4: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
5: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
4: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
5: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
4: Eurocar, con noi hai sempre una marcia in più.
6: Ogni spiffero di questi tempi è un euro che se ne va. Alubomà è la soluzione. Finestre premium con sistemi Schuco. Meno sprechi, meno rumore, più comfort tutto l'anno.
7: Visita il nuovo showroom Alubomà in via Cicerone a Trieste. Vai su alubomà.si e sfrutta il bonus fiscale del 50%.
8: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
9: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
8: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
10: Ultimissime da Piazza Affari. Borse in forte ribasso ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Le borse della spesa con gli imperdibili del weekend.
11: Dal 14 al 17 maggio, mirtilli freschi in secchiello da 500 grammi al prezzo imperdibile di 2,99 €. Wurstel VDA classico, doppio formato da 300 grammi per 2, al prezzo imperdibile di 1,99 €.
12: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio, Deep Purple. 28 luglio, Levi Metal Day.

0: perdere i concerti dell'anno. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival. Un'estate ricca di musica.
1: Stai cercando un'auto usata?
2: Sì, ma voglio un vero affare.
1: Allora ascolta bene, da Bisson Auto, centro usato, c'è la rottamazione su Ford Puma usata.
2: Rottamazione sull'usato, wow!
1: Sì, Ford Puma, tua con 1000 euro di extra bonus, qualsiasi sia il tuo usato. E in più, tasso al 4,95% e pacchetto manutenzione incluso.
2: Allora conviene davvero!
1: Affrettati però, l'offerta è valida solo su 50 auto disponibili.
3: Le nostre auto usate le puoi trovare presso tutte le nostre sedi. Scoprile su bissonauto.it.
4: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
5: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
6: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.

0: www.skodaautomobili.it.
1: Ceccato Automobili, concessionaria Skoda a Villorba in via Roma 153.
2: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
3: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende, tutti gli accessori per il campeggio.
2: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
3: ErcoleTempoLibero.it.
4: Alubomo, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomo.si.
5: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
6: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
5: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
6: Formaggio pressato sempre di nostra produzione a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
5: Ma fino al 16 maggio.
6: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
7: Ecco, è successo. E ora che si fa?
8: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche, paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
9: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
10: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio, Deep Purple. 28 luglio, l'heavy metal dei Sabotage. 2 settembre, Hollywood Vampires. Non perdere i concerti dell'anno. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
11: Stai cercando un'auto usata?
12: Sì, ma voglio un vero affare.
11: Allora ascolta bene, da Bisson Auto, centro usato, c'è la rottamazione su Ford Puma usata.
12: Rottamazione sull'usato, wow!
11: Sì, Ford Puma, tua con 1000 euro di extra bonus, qualsiasi sia il tuo usato. E in più, tasso al 4,95% e pacchetto manutenzione incluso.
12: Allora conviene davvero!
11: Affrettati però, l'offerta è valida solo su 50 auto disponibili.
13: Le nostre auto usate le puoi trovare presso tutte le nostre sedi. Scoprile su bissonauto.it.
14: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Claudio Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock. Ogni giorno su Radio Easy Rock, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19.
1: Radio Easy Rock.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco: un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
1: Con il tuo aiuto, una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
0: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: 3 flaconi di detersivo liquido ACE a 6,90 euro. E prosciutto cotto Robagnati, 2 confezioni a 2,69 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Torna il Marostica Summer Festival Volksbank. 29 giugno, Blanco.

0: 9 luglio, Francesco Gabbani. È solo una follia. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica. Media partner Radio Company.
1: La 40esima Biker Fest ti aspetta con le più belle moto d'Europa e centinaia di stand internazionali, prove gratuite di moto e auto, concerti e show, grande parata in moto il sabato sera e di auto americane la domenica mattina. Special guest Carl Fogarty. Dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro, ingresso gratuito. Bikerfest.it. Media partner Radio Easy Rock.
0: Torna il Marostica Summer Festival Volksbank. 29 giugno, Blanco. 3 luglio, Negramaro. Meraviglioso. Ma come non ti accorgi? 9 luglio, Francesco Gabbani. È solo una follia. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival. Un'estate ricca di musica.
2: Stai cercando un'auto usata?
3: Sì, ma voglio un vero affare.
2: Allora ascolta bene, da Bisson Auto, centro usato, c'è la rottamazione su Ford Puma usata.
3: Rottamazione sull'usato? Wow!
2: Sì, Ford Puma, tua con 1000 euro di extra bonus, qualsiasi sia il tuo usato. E in più, tasso al 4,95% e pacchetto manutenzione incluso.
3: Allora conviene davvero!
2: Affrettati però, l'offerta è valida solo su 50 auto disponibili.
4: Le nostre auto usate le puoi trovare presso tutte le nostre sedi. Scoprile su bissonauto.it.
5: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, Super V per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
6: Questo mese ti segnaliamo Caseificio Tomasoni. Tomasoni, buoni da generazioni. Pasta Zara, nata per passione. Bauli Free, senza glutine, senza lattosio o senza zuccheri aggiunti.
7: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
8: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
7: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
8: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
7: Ma fino al 16 maggio.
8: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
9: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofolo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
10: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
11: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: così rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Ceccato Automobili, concessionaria Skoda a Villorba in via Roma 153.
4: Che giornata, ho proprio bisogno di rilassarmi. Un Amaro Tony con soda e lime, per favore.
5: Amaro Tony, anche per noi. Facciamo 3 Tony Night Fever.
4: Naturale, con poco zucchero e glamour. Amaro Tony è il mio amaro.
6: Amaro Tony, un prodotto della distilleria artigianale Daria.
4: Trovi il nostro shop a Pasian di Prato.
7: Mega, prezzi bassi tutti i giorni e strepitose occasioni fino al 13 maggio. Asiago DOP fresco fior di maso a soli 89 centesimi letto. Super Mercati Mega, una promessa che conviene.
8: Ristorante Spice di Zinzendorf, nel cuore di Opicina, sul Carso di Trieste. Prenota su spice.it.
9: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco: un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
10: Con il tuo aiuto, una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
9: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
11: Il grande spettacolo del Giro d'Italia arriva a Piancavallo il 30 maggio. L'8 maggio prenota il tuo posto auto e vivi dal vivo l'arrivo della tappa. Scalate epiche, campioni in maglia rosa, emozioni uniche. Dalle 9 alle 23 corri su turismofvg.it. Giro d'Italia a Piancavallo, il tuo posto ti aspetta. Click Day 8 maggio, prenota ora.
12: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
13: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
12: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
14: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
15: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
16: Alubomo, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomo.si.
17: Torna il Marostica Summer Festival Volksbank. 29 giugno, Blanco. 3 luglio, Negramaro.
18: Meraviglioso.
17: 9 luglio, Francesco Gabbani.
18: È solo una follia.
17: Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica. Media partner Radio Company.
19: Stai cercando un'auto usata?
20: Sì, ma voglio un vero affare.
19: Allora ascolta bene, da Bisson Auto, centro usato, c'è la rottamazione su Ford Puma usata.
20: Rottamazione sull'usato, wow!
19: Sì, Ford Puma, tua con 1000 euro di extra bonus, qualsiasi sia il tuo usato. E in più, tasso al 4,95% e pacchetto manutenzione incluso.
20: Allora conviene davvero!
19: Affrettati però, l'offerta è valida solo su 50 auto disponibili.
21: Le nostre auto usate le puoi trovare presso tutte le nostre sedi. Scoprile su bissonauto.it.

0: Radio Easy Rock.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
0: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

0: Stai cercando un'auto usata?
1: Sì, ma voglio un vero affare.
0: Allora ascolta bene, da Bisson Auto, centro usato, c'è la rottamazione su Ford Puma usata.
1: Rottamazione sull'usato? Wow!
0: Sì, Ford Puma, tua con 1000 euro di extra bonus, qualsiasi sia il tuo usato. E in più, tasso al 4,95% e pacchetto manutenzione incluso.
1: Allora conviene davvero!
0: Affrettati però, l'offerta è valida solo su 50 auto disponibili.
2: Le nostre auto usate le puoi trovare presso tutte le nostre sedi. Scoprile su bissonauto.it.

0: 3 flaconi di detersivo liquido ACE a 6,90 euro. E prosciutto cotto Robagnati, 2 confezioni a 2,69 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro grana padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
4: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
5: Venpa, siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa, puntiamo in alto.
6: La 40esima Biker Fest ti aspetta con Bike Show, prove gratuite delle novità a 2 e 4 ruote, moto tours, concerti rock, raduni auto, area Cinquantini e lo special guest Carl Fogarty. Dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro, ingresso gratuito. Info su bikerfest.it. Media Partner Radio Easy Rock.
7: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
8: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
7: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
9: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta, è la voglia di campeggio.
10: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene, con camper e caravan nuovi usati, noleggio camper, tantissime tende, tutti gli accessori per il campeggio.
9: Con Ercole Tempo Libero, a 2 ville Vicenza.
10: ErcoleTempoLibero.it.
11: Ecco, è successo. E ora che si fa?
12: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche, paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su Europe2000.it.
13: Europe 2000, da uno scontro, un piacevole incontro.
14: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
15: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
16: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
17: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
16: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
17: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
16: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
18: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Summer Festival, un'estate ricca di musica. Media partner Radio Company. J-Games ti sfida. Arrampica, salta, gioca, lancia la palla. Interagisci con la nuova pazza mostra. J-Museo di Jesolo, via Aldo Policek 7, Jesolo.
1: Aperto sabato e domenica.
2: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
3: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
2: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
3: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
2: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Ultimissime da Piazza Affari. Borse in forte ribasso ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Le borse della spesa con gli imperdibili del weekend.
6: Dal 14 al 17 maggio, Olitalia fior d'olio, olio extravergine di oliva estratto a freddo da un litro al prezzo imperdibile di 4,99 €. Birra Bavaria Premium, 6 lattine da 500 ml al prezzo imperdibile di 3,59 €.
7: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
8: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
9: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende, tutti gli accessori per il campeggio.
8: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
9: ErcoleTempoLibero.it.
0: Torna il Marostica Summer Festival Volksbank. 29 giugno, Blanco.

0: 9 luglio, Francesco Gabbani. È solo una follia. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
1: Il grande spettacolo del Giro d'Italia arriva a Piancavallo il 30 maggio. L'8 maggio prenota il tuo posto auto e vivi dal vivo l'arrivo della tappa. Scalate epiche, campioni in maglia rosa, emozioni uniche. Dalle 9 alle 23 corri su turismofvg.it. Giro d'Italia a Piancavallo, il tuo posto ti aspetta. Click Day 8 maggio, prenota ora.
2: Ristorante Spice di Zinzendorf, nel cuore di Opicina, sul Carso di Trieste. Prenota su spice.it.
3: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
4: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
3: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
4: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
3: Ma fino al 16 maggio.
4: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
5: Radio Easy Rock. Viabilità.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Un saluto ancora, ben ritrovati dalla nostra redazione. Parliamo subito della 4 del tratto Venezia-Trieste. A causa di un mezzo pesante in panne in direzione Trieste risulta chiuso al traffico lo svincolo di Duino in uscita ed è presente un restringimento di carreggiata fra Duino e Sistiana. Sempre per il mezzo pesante in panne sulla carreggiata verso Trieste si registrano code fra Monfalcone Est e Sistiana. Restiamo sulla Venezia-Trieste, il traffico intenso provoca code nel tratto fra San Donà di Piave e Cesalto in direzione Trieste, mentre verso Venezia segnaliamo code per traffico sostenuto fra San Stino di Libenza e San Donà di Piave. Code per traffico si registrano anche sulla A57 tangenziale di Mestre verso Padova fra Castellana e Marghera. In chiusura ricordiamo che le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app Infoviaggiando. È tutto per il momento, grazie per l'attenzione.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
9: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

Il Pogo Libero con i Cranberries e Salvation. Io nella mia solitudine qui in studio ho dato sfogo a tutto il pogo possibile. Sono le 17 da 18 minuti, siete su Radio Easy Rock. Complimenti, ottima scelta, davvero davvero un anno interessante questo 2026, che ha visto un sacco di ritorni, un sacco di progetti di live eccetera eccetera, e il ritorno tra gli altri anche dei Deathcap Cutie, che hanno annunciato l'11° album in studio. Si chiama I Built You a Tower, uscirà esattamente il

Ma di questo pezzone degli Stone Roses ne vogliamo parlare. Waterfall qui su Radio Easy Rock alle 17:27 minuti. Lo sapete, no? Che il 30 maggio avete un impegno. C'è il party, lascia fare. C'è il party di inizio estate, inaugurazione estiva dell'Oasi Club di Pianiga in provincia di Venezia. DJ set di Nino Carollo, quindi si parte dalle 18 e poi seratona live con la nostra band ambassador, ovvero i Supernova, che per l'occasione faranno una bella session di Oasis Experience in elettrico. Adesso torna lui, Tom A. Smith, SFX.

0: special effects.
1: Il ragazzo promette molto bene, Tom A. Smith. Questa è SFX.
2: Radio Easy Rock.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
6: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
2: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

The Dire Straits and the Bug. Ogni volta che penso a Mark Knopfler nella sua vita precedente da professore di letteratura inglese, mi dico che doveva essere un tipo un po' tosto. Ma sì, perché lo vedo precisino, hai capito, elegante. Cioè, doveva essere uno che ti interrogava un po', sì, cercando di tirarti fuori di tutto di più. Anyway, sono le 17:37, andiamo a trovare gli Arctic Monkeys. Io speravo sinceramente in qualcosa di buono e di nuovo. I presupposti in realtà ci sono. Sapete che hanno collaborato per questa compilation che si chiama Help 2 con War Child, per salvare, per proteggere tutti i bambini vittime di conflitti nel mondo. E poi però c'era anche una cosa parallela, un bel progetto parallelo, cioè erano diventati finalmente più independent dell'independent, fondando quella che è una piccola etichetta, e quindi si sperava che venisse fuori qualche cosa di nuovo. Al momento questo non è successo, però chi te lo dice? Questo 2026 ci sta dando un sacco di sorprese e secondo me potrebbe far uscire dal suo cappello magico pure questo. Intanto Arctic Monkeys, Fluorescent Adolescent.

0: anche i clienti della Prix.
1: Tre flaconi di detersivo liquido Ace a 6,90 euro. Il prosciutto cotto Bagnati, due confezioni a 2,69 euro.
2: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
3: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
4: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
3: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
4: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
3: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
5: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
6: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
5: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
7: Ristorante Spice di Zinzendorf, nel cuore di Opicina, sul Carso di Trieste. Prenota su spice.it.
8: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
9: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
10: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
11: Torna il Marostica Summer Festival Volksbank, 29 giugno, Blanco. Luglio, Negramaro.
12: Meraviglioso, ma come non ti accorgi?
11: 9 luglio, Francesco Gabbani.
12: È solo una follia.
11: Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
13: Mega! Prezzi bassi tutti i giorni e strepitose occasioni fino al 13 maggio. Asiago DOP fresco fior di maso a soli 89 centesimi letto. Supermercati Mega, una promessa che conviene.
11: Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio, Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica.
14: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
15: Wow!
14: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
15: Bello il parapendio!
14: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
16: Ceccato Automobili, concessionaria Skoda a Villorba in via Roma 153.
17: Alubhoma, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubhoma.si.
18: Stai cercando un'auto usata?
19: Sì, ma voglio un vero affare.
18: Allora ascolta bene, da Bisson Auto, centro usato, c'è la rottamazione su Ford Puma usata.
19: Rottamazione sull'usato, wow!
18: Sì, Ford Puma, tua con 1000 euro di extra bonus, qualsiasi sia il tuo usato. E in più, tasso al 4,95% e pacchetto manutenzione incluso.
19: Allora conviene davvero!
18: Affrettati però, l'offerta è valida solo su 50 auto disponibili.
17: Le nostre auto usate le puoi trovare presso tutte le nostre sedi. Scoprile su bissonauto.it.

Weekend con i suoi Pretenders e questa Middle of the Road. Sapete che lei ha realizzato i cori per una delle canzoni che sono nel nuovo album di Paul McCartney. Ne parleremo anche perché lei ha raccontato delle cose molto tenere, molto belle, ci piace un sacco. Tra pochissimo c'è la nostra redazione con tutto quello che accade in Italia e nel mondo. Nel 98 le Hole però ci regalavano questa, Malibu.

0: Radio Easy Rock.
1: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Easy Rock News.
3: Entro l'estate sarà approvata la legge delega sul nucleare, lo ha annunciato la Presidente del Consiglio Meloni al Senato. Questo governo ormai è una copia sbiadita di quello che ha iniziato la legislatura, attacca l'ex Premier Renzi. Un drone di origine sconosciuta ha colpito ieri la base UNIFIL del contingente italiano in Libano. Non si sono registrati feriti, ma solo danni materiali alle strutture. Ed è invece di 8 morti, tra cui 2 bambini, il bilancio di 3 attacchi aerei israeliani a sud di Beirut. Dall'Iran invece monito agli Stati Uniti, lo stretto di Hormuz, dicono i vertici della marina di Teheran, è sotto il nostro controllo. I pubblici ministeri francesi hanno chiesto una condanna a 7 anni di carcere per l'ex presidente Sarkozy. È accusato di corruzione e di aver ottenuto finanziamenti dalla Libia per la sua campagna elettorale del 2007. Basket Eurolega, dalle 21 si affrontano Valencia e Panathinaikos nell'ultimo match dei quarti. Chi vince vola alle Final Four, in programma dal 22 al 24 maggio ad Atene per sfidare il Real Madrid. E da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
4: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

le sue spire, nelle spire soprattutto dei suoi incubi, quelli che c'erano anche in quest'album, nell'album che conteneva per l'appunto In Between Days, si chiamava The Head on the Door, ed era praticamente l'album con cui hanno un po', si sono un po' ripigliati, nel senso che dopo la trilogia Dark, 17 Seconds, Faith e Pornography, hanno fatto un altro album che si chiamava The Top, che non era andato proprio benissimissimo. Con The Head on the Door invece hanno detto: vabbè, sapete che c'è, noi siamo tornati, punto e stop. Giretto in Canada, secondo me ci sta a trovare questi ragazzi che sono veramente folli, appassionati di videogiochi, giochi da tavolo, un pelino nerd, ma anche decisamente piacevoli. Good Kid, Ginger Lemonade.

0: cura della tua oasi di relax.
1: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
0: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Trix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Trix.
3: Tre flaconi di detersivo liquido Ace a 6,90 euro. E prosciutto cotto Robagnati, due confezioni a 2,69 euro.
4: Trix, fatti furbo, vieni Quix.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
6: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
7: Questo mese ti segnaliamo Caseificio Tomasoni. Tomasoni, buoni da generazioni. Pasta Zara, nata per passione. Pauli Free, senza glutine, senza lattosio o senza zuccheri aggiunti.
8: Venpa, siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa, puntiamo in alto.
9: Stai cercando un'auto usata?
10: Sì, ma voglio un vero affare.
9: Allora ascolta bene, da Bisson Auto, centro usato, c'è la rottamazione su Ford Puma usata.
10: Rottamazione sull'usato? Wow!
9: Sì, Ford Puma, tua con 1000 euro di extra bonus, qualsiasi sia il tuo usato. E in più, tasso al 4,95% e pacchetto manutenzione incluso.
10: Allora conviene davvero!
9: Affrettati però, l'offerta è valida solo su 50 auto disponibili.
6: Le nostre auto usate le puoi trovare presso tutte le nostre sedi. Scoprile su bissonauto.it.
11: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
12: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
6: Alubomo, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomo.si.
13: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
14: Wow!
13: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
13: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: Ceccato Automobili, concessionaria Skoda a Villorba in via Roma 153.
16: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
17: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
16: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista. Scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
18: Ecco, è successo. E ora che si fa?
19: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
20: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
21: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
22: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
21: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
23: Radio Easy Rock, viabilità.
24: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
25: Un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Parliamo nuovamente della 4 Venezia-Trieste. A causa di un mezzo pesante in panne è chiuso al traffico lo svincolo di Duino in uscita in direzione Trieste ed è presente un restringimento di carreggiata nella stessa direzione tra Duino e Sistiana. Si viaggia inoltre in coda sempre verso Trieste tra Monfalcone Est e Sistiana. Code sulla 4 Venezia-Trieste sono segnalate anche verso Trieste a causa però del traffico sostenuto tra il bivio con la 28 e Cessalto. Inoltre segnaliamo code anche sulla tangenziale di Mestre, sempre per il traffico intenso, fra la rotatoria Miranda.

0: e Marghera. Ricordiamo in chiusura di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica la app.
3: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

The Green Day, siamo in California con la loro ex kid qui su Radio Easy Rock. Proprio Billy Joe Armstrong qualche tempo fa raccontava dei primi passi in pratica della band, ci faceva sorridere in quel progetto cinematografico autoironico che avevano per l'appunto proprio i Green Day, e raccontava di questi primi live in cui gli tiravano dietro di tutto, eccetera eccetera. Insomma, si sono fatti una bella gavetta. Così hanno fatto però anche i True Blood, che hanno conquistato il successo praticamente nel 2024-2025, ma non con dei singoli usciti fisicamente, ma proprio grazie a TikTok e grazie a delle registrazioni casalinghe che in pratica avevano fatto e che hanno avuto insomma un discreto successo. Poi a marzo 2026 sono usciti con il loro singolo di debutto, che noi vi facciamo sentire, Make It Out.

I Guns N' Roses, quelli di Don't Cry, era il 1991. Siete pronti per la nota tenuta? Sarà un mi tenuto fino all'inverosimile di Axl Rose. Chissà se l'ha fatto anche sul palco del Rockville. Basta, però anche basta, sì, ecco. No, dicevo, chissà se l'ha fatto anche sul palco del Rockville, che è questo festival rock and roll pazzesco che hanno fatto proprio in questi giorni al Daytona Beach in Florida, dove c'era un caldo infernale, ma anche tempeste, ordini di sgomberi, evacuazioni, eccetera, eccetera. E sul palco, tra gli altri, c'erano anche i Guns N' Roses, che, ahimè, dalle recensioni che ho letto, non hanno fatto proprio una gran figura. Pareva che fossero lì giusto per fare il compitino, insomma, così dicono quelli che c'erano, e che Axl Rose avesse, ma questo già si sapeva, delle grosse difficoltà proprio a livello di voce, di corde vocali. Lui è un po' che combatte con questa cosa. Non così invece per i Foo Fighters, anche loro sul palco del Rockville, con un Dave Grohl in forma stratosferica che correva su e giù per il palco come un ragazzino, cosa che secondo me farà anche qui in Italia quando verranno per gli High Days, e magari ci farà sentire anche il nuovo singolo The Foo Fighters of All People.

0: Sarà un grande 2026 per loro, The Foo Fighters, Of All People.
1: Radio Easy Rock.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Oggi abbiamo bazzicato parecchio la California, sì signore, l'abbiamo fatto anche con i Beach Boys, quelli di California Dreamin' qui su Radio Easy Rock. Da domani invece bazzicheremo esclusivamente Lignano Sabbia d'Oro, che diventerà la patria, la capitale mondiale proprio delle due ruote e del rock and roll. Altrimenti che ci andiamo a fare? Scusa. Noi saremo lì con il nostro studio mobile, vi aspettiamo perché sarà davvero molto bello incontrarsi, celebrare questa atmosfera bellissima che c'è solamente proprio lì a Lignano Sabbia d'Oro, andare a vedere la parata di sabato sera, lascia fare, insomma vi aspettiamo, veniteci a trovare, sono 4 giorni in cui non è possibile mancare. Adesso The Black Keys, Where there's smoke there's fire, qui su Radio Easy Rock.

Ho sempre pensato che l'estensione vocale di Steven Tyler si sposasse molto ma molto bene con quella di una voce femminile, in questo caso Carrie Underwood, una country singer molto famosa negli States, per questa Can't Stop Loving You. Radio Easy Rock.

0: impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
1: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
0: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
1: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
0: Eurocar, con noi hai sempre una marcia in più.
2: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
3: Questo mese ti segnaliamo Caseificio Tomasoni. Tomasoni, buoni da generazioni. Pasta Zara, nata per passione. Bau Free, senza glutine, senza lattosio o senza zuccheri aggiunti.
4: Ogni spiffero di questi tempi è un euro che se ne va. Alubhoma è la soluzione. Finestre premium con sistemi Schuco. Meno sprechi, meno rumore, più comfort tutto l'anno.
5: Visita il nuovo showroom Alubhoma in via Cicerone a Trieste. Vai su alubhoma.si e sfrutta il bonus fiscale del 50%.
6: C'è chi si rilassa, c'è chi se lo gode, c'è chi se lo gusta. E la voglia di Arredo Giardino.
7: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con salotti per esterno, set pranzo, ombrelloni, gazebo e tanti complementi da Arredo Giardino.
8: Con Ercole Tempo Libero, a Due Ville Vicenza.
7: ErcoleTempoLibero.it.
9: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
10: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
9: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
10: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
9: Ma fino al 16 maggio.
10: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
11: Torna il Marostica Summer Festival Volksbank. 29 giugno, Blanco.

0: 9 luglio, Francesco Gabbani. È solo una follia. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica. Media partner Radio Company.
1: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofolo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
2: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
3: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
4: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
3: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Ceccato Automobili, concessionaria Skoda a Villorba in via Roma 153.
9: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

canzone, ragazzi. Carry On Wayward Son. Loro erano i Kansas e sono proprio loro ad accompagnarci alla destinazione finale della nostra Highway to Rock di questo mercoledì 13 maggio 2026. Perché lo sottolineo? Perché domani è il 14 e che succede domani? Che inizia il Biker Fest, ed effettivamente noi daremo proprio l'inizio, battezziamo questa 40ª edizione del Biker Fest e ci saremo con la nostra Highway to Rock direttamente a Lignano Sabbiadoro. Ci vediamo lì, io vi aspetto perché spero davvero che veniate a trovarci numerosi, che ci conosciamo, che ci abbracciamo, che ci baciamo, che ci raccontiamo un mucchio di storie di rock and roll. A proposito di storie di rock and roll, questi qui ne hanno e come da raccontare. The Rolling Stones, In the Stars.

0: Radio Easy Rock Drive Time. Alza il volume. Facciamo un po' di strada insieme.
1: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Easy Rock News.
3: Il governo resta vigile e sarà colta ogni opportunità per incrementare le misure a sostegno di famiglie e imprese, lo ha ribadito il ministro dell'economia Giorgetti intervenendo al question time della Camera. E il sottosegretario all'economia Federico Freni ha ritirato la sua candidatura per la presidenza della Consob, lo si apprende da fonti parlamentari. Siamo di fronte a una situazione molto seria, la crisi energetica in Medio Oriente mette sotto pressione l'Europa, lo ha detto il commissario europeo all'energia Dan Jorgensen. Assegno unico universale nel primo trimestre del 2026 sono stati erogati alle famiglie assegni per 4,9 miliardi di euro che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025, sono i dati dell'osservatorio statistico pubblicato oggi dall'INPS. Chiusura di seduta in rialzo per Piazza Affari che guadagna l'1%, spread stabile poco sotto quota 75 mentre il petrolio si attesta poco sotto i 107 dollari al barile. E da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
4: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Easy Rock.
5: Meteo.
6: Un saluto agli amici di Radio Easy Rock da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Situazione tranquilla nelle prossime ore sulle regioni di nord-est con nubi alternate a schiarite. Poi per quanto riguarda la giornata di domani è previsto un peggioramento del tempo per il passaggio di una perturbazione con piogge e rovesci a tratti anche a carattere di temporale e da segnalare anche il ritorno della neve sulle Alpi. Temperature minime contenute non oltre i 10-12 gradi. Per dettagli c'è la nuova app di Trebi Meteo.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Claudio Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock. Ogni giorno su Radio Easy Rock, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19.
1: Radio Easy Rock.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Radio Easy Rock. Sometimes

0: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
1: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
0: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
1: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
0: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
2: Aluboma, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Aluboma.si.
3: Radio Easy Rock.

0: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco: un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
1: Con il tuo aiuto, una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
0: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
2: Ristorante Spice di Zinzendorf, nel cuore di Opicina, sul Carso di Trieste. Prenota su spice.it.
3: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
4: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
5: Alubomo, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomo.si.
6: Radio Easy Rock.